0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso è il mio partito.

dei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Fattor di uomini, riparator di mali, in pochi giorni scombero gli ospazi ospedali, e la salute avvenne per tutto il mondo. Compatela, compatela.

male, di copie delle cimici, ma sempre distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario, e male tu di

le vostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, compra.

L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sciarmi qua con il vento, io vi voglio buona gente!

Eccolo qua, così stupendo, sì, balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, per ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Ehi, dottore, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura,

0: Signore!
1: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
0: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! In

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa può da ridere? Come sto sia unito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Va ben, ora non mi nascondere, se non la vieni qua.

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo,

cantar vialletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

Planina Condoliera e il Senator Tridenti, Marcarola Due Voci.

0: Oh, e qua il notaro che viene a compiere l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere qual veggo nuvoletta.
2: Non è niente,

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse scivoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto, non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore,
0: idol mio, non più rigore, fa felice un senator.
1: Vai qui, dottore.
0: Sì, m'han voluto a pranzo.

0: tuo uomo disse d'essere amato a prima di domani. Adesso su due piedi.
1: Cospetto, matto, recipe l'elisir. Il colpo è fatto.
2: È veramente amato sarò da lei.
1: Da tutte, io te prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose.

0: Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. Ammetterai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: degna di tutto, ehi, signore. Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: L'ascolto e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! E sospirava senza ora di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

cella, che domani guarir potrà. Se tu vuoi giornare in cella, che domani guarir potrà. Se tu vuoi giornare in cella, che domani guarir potrà. Se tu vuoi giornare in cella, che domani guarir potrà.

qui della famiglia! È la bocca così bella che dopo la spesseria! È la migliore fratella, così qui da Mongipelli!

ancora, o quali accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

rilascio un gran decoro, tutto in noi salute e pelle, allegria, fortuna e oro.